io ogni predviso vas rasveni la prezza vleni e mai no oggi la me con gli ispiesti non sconiesce la male cesti.